0: adesso se sente.
1: Pariter in medio.
0: Amore sostenente,
1: parita rimedio.
0: Avosa procatelio,
1: vitru tus innafabilis, membris lazzartis labi.
0: Vitru.

all'orecchio fan fischiar. Non avrai quei pennacchini, non avrai quel capello.